0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 2:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

mi metterò a riparo mentre imparo ad accettarlo, che se il tempo l'ha già fatto, ora sei un mio ricordo, un ricordo immaginario del fratello che vorrei, nato nel mese d'acquario, sarei il pesce e tu lo squalo. Oh, oh, oh, oh. Siamo grandi per sognare.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Ve le ricordate? Noi c'eravamo! Insieme a Michele, tutti sabato alle 9, noi c'eravamo! Per commentare e rivivere insieme in studio i favolosi revival. Noi c'eravamo! Ogni sabato alle 9, su Radio La Voce.

non servirà a portare via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà a sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: Sono le 3:32 minuti.
1: 1, 2, 3, boom!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

arroganza nello sguardo mio, solo per fingere che è tutto ok. Mi dici prima conta fino a 10, ma se mi impegno a stento arrivo a 6. Mi sono spinto oltre l'istinto per darti ciò che desidero e mi distingo.

0: di noi, nemmeno il cielo. Dopo di noi, nemmeno.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

altrove. Tu fai progetti nella lista, ma poi la vita fa quello che vuole. C'è qualcosa che non va in me. È proprio come fossi due persone, e uno odia l'altro suo sé, ma non comune soltanto dottore.

sbagli che fanno splendere me, ma mettono in ombra gli altri. A seconda i tuoi amici, vedi dove ti porta. Io già vedo che fingi, che ti accontenti per forza. Non sarei così noioso se non mi sentissi così solo. Che ci faccio?

0: 1, 2, 3, bo!
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto.

la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

0: esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

dirle che se dovessimo spiegare in pochissime parole le lezioni di Nirvana con si ricorda il famoso Buddha in fila indiana? Ecco, basterebbe solamente dire sempre e ancora che è solo una follia, eternamente ora.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
4: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

Guardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

Se avessi un'altra vita, un'altra esistenza, verrei a cercare te, perché non ne ho mai abbastanza. Per sentirmi un po' al sicuro, con questo cuore in rivolta, ti guarderei ogni giorno ancora, come fosse la prima volta.

0: scusa se non l'ho fatto mai.
1: Ed ora nella nostra playlist I Santi Sono Normali, un bellissimo brano presentato da Riz Cantastoria.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
3: It's the new time.
4: Sono le 7:30.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
6: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Pizzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 8:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 30 giugno, che apriamo con Castiadas e con la nota che il sindaco Eugenio Murgioni ha scritto alla città metropolitana di Cagliari in relazione alle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini e utenti della strada che hanno evidenziato il grave stato di degrado delle strade provinciali 18 e 19. In particolare le criticità della strada provinciale 18 nel tratto compreso tra l'incrocio di San Pietro e lo svincolo a Malocu per Costa Rei e la strada provinciale 19 nel tratto tra il ponte di San Pietro e la località centrale. Nella formale richiesta del primo cittadino castiadese è stata segnalata l'urgenza di un intervento per il ripristino del manto stradale nei punti maggiormente danneggiati. Le numerose buche presenti lungo la carreggiata costituiscono un concreto pericolo per automobilisti, motociclisti e ciclisti, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando la ridotta visibilità aumenta il rischio di incidenti. La sicurezza dei cittadini e di tutti coloro che percorrono quotidianamente queste importanti arterie viarie deve rappresentare una priorità assoluta. A seguito delle richieste avanzate sono stati avviati gli interventi di sfalcio della vegetazione lungo la strada provinciale 19. I lavori si stanno svolgendo con la professionalità e l'attenzione necessaria per restituire sicurezza, visibilità e decoro ad una delle principali strade del territorio. Per questo motivo il sindaco Murgioni ha espresso un sentito ringraziamento alla città metropolitana di Cagliari per aver dato seguito alle sollecitazioni ricevute. L'auspicio, ha sottolineato il primo cittadino castiadese, è che già dal prossimo anno tali interventi vengano programmati con maggiore anticipo, così da essere completati prima dell'avvio della stagione turistica che nel sud-est della Sardegna inizia già dal 1 maggio. Un territorio a forte vocazione turistica deve poter offrire sin dall'inizio della stagione una viabilità sicura, efficiente e adeguatamente manutenuta. Tuttavia Eugenio Murgioni ha anche segnalato la permanente criticità del ponte di San Pietro. Con l'aumento dei flussi di traffico estivi, il suo attraversamento è diventato uno dei principali punti di congestione della viabilità del sud-est, con inevitabili rallentamenti e lunghe code che penalizzano residenti, operatori economici e migliaia di turisti, direi verso le località balneari e il comune di Villa Simius. Per l'attuale stagione estiva si rende necessario adottare con la massima urgenza misure straordinarie per una migliore gestione della circolazione, così da rendere più fluido il traffico e limitare i disagi nei periodi di maggior afflusso. Parallelamente, il primo cittadino rinnova l'appello affinché venga finalmente realizzato il nuovo ponte di San Pietro, un'infrastruttura strategica attesa da anni e ormai indispensabile per garantire un collegamento moderno, sicuro e adeguato ai volumi di traffico che interessano il territorio. Con regolare atto, la città metropolitana di Cagliari ha informato tutti i comuni rientranti nell'area metropolitana e tra questi anche quelli del Sarrabus e del Gerrei di aver predisposto l'avviso pubblico relativo alle nuove modalità di richiesta dei contributi economici a sostegno del trasporto scolastico degli studenti con disabilità residenti nei territori della città metropolitana di Cagliari e frequentanti gli istituti scolastici di secondo grado o i centri di formazione professionale IEFP per l'anno scolastico 2026-2027. La domanda dovrà essere presentata dalle ore 9 del 1 luglio 2026 alle ore 12 del 31 luglio 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma Primo Care, accessibile al sito istituzionale www.cittametropolitanadicagliari.it nella sezione Servizi all'utenza, dove è presente il collegamento alla pagina dedicata. Per l'accesso alla piattaforma online sarà necessario essere in possesso di PID oppure di carta d'identità elettronica. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Regione Sardegna ha emesso a partire dalle ore 12 e almeno fino alle ore 18 di oggi un avviso di allerta per la zona di interesse dei centri del Sarrabus, area di allerta SARD D, Flumendosa, Flumineddu, con codice giallo, criticità ordinaria per rischio idrogeologico per possibili temporali. Dalla Protezione Civile si chiede alla popolazione, nel caso in cui si dovessero verificare fenomeni temporaleschi, di restare nelle proprie abitazioni. Se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. Nonostante questa possibilità, che speriamo possa essere remota, il cielo quest'oggi si presenta prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con transito di velature dal pomeriggio che speriamo possano non essere i nuvoloni di cui all'avviso della protezione civile. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

siate qui. Ogni volta che non so

0: Sono le 8 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Pro 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di Terre di Mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante Pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

ed io sono ancora qui a cantare, come quando si diceva non potete giudicare. Ho visto passare le stagioni, ho cantato altre canzoni, ho imparato ad ascoltare. Ho sperato che cambiasse il mondo, ho lottato, ho cantato, che ormai è già morto dietro.

0: che è passato.
1: Sono le 9:31. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. Mezzo
1: sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu, ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

sei mai guardato dentro? Ti sei mai chiesto del tuo desiderio profondo? La nostalgia che si nasconde dentro te, che cosa ti abita? Pazienza di ricominciare.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 30 giugno, che apriamo con Castiadas e con la nota che il sindaco Eugenio Murgioni ha scritto alla città metropolitana di Cagliari in relazione alle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini e utenti della strada che hanno evidenziato il grave stato di degrado delle strade provinciali 18 e 19. In particolare le criticità della strada provinciale 18 nel tratto compreso tra l'incrocio di San Pietro e lo svincolo a Malocu per Costa Rei e la strada provinciale 19 nel tratto tra il ponte di San Pietro e la località centrale. Nella formale richiesta del primo cittadino castiadese è stata segnalata l'urgenza di un intervento per il ripristino del manto stradale nei punti maggiormente danneggiati. Le numerose buche presenti lungo la carreggiata costituiscono un concreto pericolo per automobilisti, motociclisti e ciclisti, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando la ridotta visibilità aumenta il rischio di incidenti. La sicurezza dei cittadini e di tutti coloro che percorrono quotidianamente queste importanti arterie viarie deve rappresentare una priorità assoluta. A seguito delle richieste avanzate sono stati avviati gli interventi di sfalcio della vegetazione lungo la strada provinciale 19. I lavori si stanno svolgendo con la professionalità e l'attenzione necessaria per restituire sicurezza, visibilità e decoro ad una delle principali strade del territorio. Per questo motivo il sindaco Murgioni ha espresso un sentito ringraziamento alla città metropolitana di Cagliari per aver dato seguito alle sollecitazioni ricevute. L'auspicio, ha sottolineato il primo cittadino castiadese, è che già dal prossimo anno tali interventi vengano programmati con maggiore anticipo, così da essere completati prima dell'avvio della stagione turistica che nel sud-est della Sardegna inizia già dal 1 maggio. Un territorio a forte vocazione turistica deve poter offrire sin dall'inizio della stagione una viabilità sicura, efficiente e adeguatamente manutenuta. Tuttavia Eugenio Murgioni ha anche segnalato la permanente criticità del ponte di San Pietro. Con l'aumento dei flussi di traffico estivi, il suo attraversamento è diventato uno dei principali punti di congestione della viabilità del sud-est, con inevitabili rallentamenti e lunghe code che penalizzano residenti, operatori economici e migliaia di turisti verso le località balneari e il comune di Villa Simius. Per l'attuale stagione estiva si rende necessario adottare con la massima urgenza misure straordinarie per una migliore gestione della circolazione, così da rendere più fluido il traffico e limitare i disagi nei periodi di maggior afflusso. Parallelamente, il primo cittadino rinnova l'appello affinché venga finalmente realizzato il nuovo ponte di San Pietro, un'infrastruttura strategica attesa da anni e ormai indispensabile per garantire un collegamento moderno, sicuro e adeguato ai volumi di traffico che interessano il territorio. Con regolare atto, la città metropolitana di Cagliari ha informato tutti i comuni rientranti nell'area metropolitana e tra questi anche quelli del Sarrabus e del Gerrei di aver predisposto l'avviso pubblico relativo alle nuove modalità di richiesta dei contributi economici a sostegno del trasporto scolastico degli studenti con disabilità residenti nei territori della città metropolitana di Cagliari e frequentanti gli istituti scolastici di secondo grado o i centri di formazione professionale IEFP per l'anno scolastico 2026-2027. La domanda dovrà essere presentata dalle ore 9 del 1 luglio 2026 alle ore 12 del 31 luglio 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma Primo Care, accessibile al sito istituzionale www.cittametropolitanadicagliari.it nella sezione Servizi all'utenza, dove è presente il collegamento alla pagina dedicata. Per l'accesso alla piattaforma online sarà necessario essere in possesso di PID oppure di carta d'identità elettronica. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Regione Sardegna ha emesso a partire dalle ore 12 e almeno fino alle ore 18 di oggi un avviso di allerta per la zona di interesse dei centri del Sarrabus, area di allerta SARD-D, Flumendosa, Flumineddu, con codice giallo, criticità ordinaria per rischio idrogeologico per possibili temporali. Dalla Protezione Civile si chiede alla popolazione, nel caso in cui si dovessero verificare fenomeni temporaleschi, di restare nelle proprie abitazioni. Se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. Nonostante questa possibilità, che speriamo possa essere remota, il cielo quest'oggi si presenta prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con transito di velature dal pomeriggio che speriamo possano non essere i nuvoloni di cui all'avviso della protezione civile. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Girl, I'm feeling down tonight. If you're good looking, but it's gonna work.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. È cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa a sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 30 giugno, che apriamo con Castiadas e con la nota che il sindaco Eugenio Murgioni ha scritto alla città metropolitana di Cagliari in relazione alle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini e utenti della strada che hanno evidenziato il grave stato di degrado delle strade provinciali 18 e 19. In particolare le criticità della strada provinciale 18 nel tratto compreso tra l'incrocio di San Pietro e lo svincolo a Malocu per Costa Rei e la strada provinciale 19 nel tratto tra il ponte di San Pietro e la località centrale. Nella formale richiesta del primo cittadino castiadese è stata segnalata l'urgenza di un intervento per il ripristino del manto stradale nei punti maggiormente danneggiati. Le numerose buche presenti lungo la carreggiata costituiscono un concreto pericolo per automobilisti, motociclisti e ciclisti, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando la ridotta visibilità aumenta il rischio di incidenti. La sicurezza dei cittadini e di tutti coloro che percorrono quotidianamente queste importanti arterie viarie deve rappresentare una priorità assoluta. A seguito delle richieste avanzate sono stati avviati gli interventi di sfalcio della vegetazione lungo la strada provinciale 19. I lavori si stanno svolgendo con la professionalità e l'attenzione necessaria per restituire sicurezza, visibilità e decoro ad una delle principali strade del territorio. Per questo motivo il sindaco Murgioni ha espresso un sentito ringraziamento alla città metropolitana di Cagliari per aver dato seguito alle sollecitazioni ricevute. L'auspicio, ha sottolineato il primo cittadino castiadese, è che già dal prossimo anno tali interventi vengano programmati con maggiore anticipo, così da essere completati prima dell'avvio della stagione turistica che nel sud-est della Sardegna inizia già dal 1 maggio. Un territorio a forte vocazione turistica deve poter offrire sin dall'inizio della stagione una viabilità sicura, efficiente e adeguatamente manutenuta. Tuttavia Eugenio Murgioni ha anche segnalato la permanente criticità del ponte di San Pietro. Con l'aumento dei flussi di traffico estivi, il suo attraversamento è diventato uno dei principali punti di congestione della viabilità del sud-est, con inevitabili rallentamenti e lunghe code che penalizzano residenti, operatori economici e migliaia di turisti verso le località balneari e il comune di Villa Simius. Per l'attuale stagione estiva si rende necessario adottare con la massima urgenza misure straordinarie per una migliore gestione della circolazione, così da rendere più fluido il traffico e limitare i disagi nei periodi di maggior afflusso. Parallelamente, il primo cittadino rinnova l'appello affinché venga finalmente realizzato il nuovo ponte di San Pietro, un'infrastruttura strategica attesa da anni e ormai indispensabile per garantire un collegamento moderno, sicuro e adeguato ai volumi di traffico che interessano il territorio. Con regolare atto, la città metropolitana di Cagliari ha informato tutti i comuni rientranti nell'area metropolitana e tra questi anche quelli del Sarrabus e del Gerrei di aver predisposto l'avviso pubblico relativo alle nuove modalità di richiesta dei contributi economici a sostegno del trasporto scolastico degli studenti con disabilità residenti nei territori della città metropolitana di Cagliari e frequentanti gli istituti scolastici di secondo grado o i centri di formazione professionale IEFP per l'anno scolastico 2026-2027. La domanda dovrà essere presentata dalle ore 9 del 1 luglio 2026 alle ore 12 del 31 luglio 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma Primo Care, accessibile al sito istituzionale www.cittametropolitanadicagliari.it nella sezione Servizi all'utenza, dove è presente il collegamento alla pagina dedicata. Per l'accesso alla piattaforma online sarà necessario essere in possesso di SPID oppure di carta d'identità elettronica. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Regione Sardegna ha emesso a partire dalle ore 12 e almeno fino alle ore 18 di oggi un avviso di allerta per la zona di interesse dei centri del Sarrabus, area di allerta Sard D, Flumendosa, Flumineddu, con codice giallo, criticità ordinaria per rischio idrogeologico per possibili temporali. Dalla Protezione Civile si chiede alla popolazione, nel caso in cui si dovessero verificare fenomeni temporaleschi, di restare nelle proprie abitazioni. Se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. Nonostante questa possibilità, che speriamo possa essere remota, il cielo quest'oggi si presenta prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con transito di velature dal pomeriggio che speriamo possano non essere i nuvoloni di cui all'avviso della protezione civile. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Sono le 12 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: E moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, sa di reparare un bel programma.
2: Misterioso e sughelo, sa si stella de brate, sa luna e su sole, singelada in su mare. Verada essa femmina che tribulato, protonata e bellesa, il sosammento de guerriero de vache, si

e i mosi o lo hai su diciu de oi. In domme Ferreri, schidoide inna. Sperendi che questa trasmissione si sia a Crasia, Radio La Voce si ha ad appuntamento a Crasi. A mezzo

0: Ciao, buongiorno da Radio La Voce.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 13:29.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
3: Sono le 13:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: più naturale.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 30 giugno, che apriamo con Castiadas e con la nota che il sindaco Eugenio Murgioni ha scritto alla città metropolitana di Cagliari in relazione alle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini e utenti della strada che hanno evidenziato il grave stato di degrado delle strade provinciali 18 e 19. In particolare le criticità della strada provinciale 18 nel tratto compreso tra l'incrocio di San Pietro e lo svincolo a Malocu per Costa Rei e la strada provinciale 19 nel tratto tra il ponte di San Pietro e la località centrale. Nella formale richiesta del primo cittadino castiadese è stata segnalata l'urgenza di un intervento per il ripristino del manto stradale nei punti maggiormente danneggiati. Le numerose buche presenti lungo la carreggiata costituiscono un concreto pericolo per automobilisti, motociclisti e ciclisti, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando la ridotta visibilità aumenta il rischio di incidenti. La sicurezza dei cittadini e di tutti coloro che percorrono quotidianamente queste importanti arterie viarie deve rappresentare una priorità assoluta. A seguito delle richieste avanzate sono stati avviati gli interventi di sfalcio della vegetazione lungo la strada provinciale 19. I lavori si stanno svolgendo con la professionalità e l'attenzione necessaria per restituire sicurezza, visibilità e decoro ad una delle principali strade del territorio. Per questo motivo il sindaco Murgioni ha espresso un sentito ringraziamento alla città metropolitana di Cagliari per aver dato seguito alle sollecitazioni ricevute. L'auspicio, ha sottolineato il primo cittadino castiadese, è che già dal prossimo anno tali interventi vengano programmati con maggiore anticipo, così da essere completati prima dell'avvio della stagione turistica che nel sud-est della Sardegna inizia già dal 1 maggio. Un territorio a forte vocazione turistica deve poter offrire sin dall'inizio della stagione una viabilità sicura, efficiente e adeguatamente manutenuta. Tuttavia Eugenio Murgioni ha anche segnalato la permanente criticità del ponte di San Pietro. Con l'aumento dei flussi di traffico estivi, il suo attraversamento è diventato uno dei principali punti di congestione della viabilità del sud-est, con inevitabili rallentamenti e lunghe code che penalizzano residenti, operatori economici e migliaia di turisti verso le località balneari e il comune di Villa Simius. Per l'attuale stagione estiva si rende necessario adottare con la massima urgenza misure straordinarie per una migliore gestione della circolazione, così da rendere più fluido il traffico e limitare i disagi nei periodi di maggior afflusso. Parallelamente, il primo cittadino rinnova l'appello affinché venga finalmente realizzato il nuovo ponte di San Pietro, un'infrastruttura strategica attesa da anni e ormai indispensabile per garantire un collegamento moderno, sicuro e adeguato ai volumi di traffico che interessano il territorio. Con regolare atto, la città metropolitana di Cagliari ha informato tutti i comuni rientranti nell'area metropolitana e tra questi anche quelli del Sarrabus e del Gerrei di aver predisposto l'avviso pubblico relativo alle nuove modalità di richiesta dei contributi economici a sostegno del trasporto scolastico degli studenti con disabilità residenti nei territori della città metropolitana di Cagliari e frequentanti gli istituti scolastici di secondo grado o i centri di formazione professionale IEFP per l'anno scolastico 2026-2027. La domanda dovrà essere presentata dalle ore 9 del 1 luglio 2026 alle ore 12 del 31 luglio 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma Primo Care, accessibile al sito istituzionale www.cittametropolitanadicagliari.it nella sezione Servizi all'utenza, dove è presente il collegamento alla pagina dedicata. Per l'accesso alla piattaforma online sarà necessario essere in possesso di SPID oppure di carta d'identità elettronica. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Regione Sardegna ha emesso a partire dalle ore 12 e almeno fino alle ore 18 di oggi un avviso di allerta per la zona di interesse dei centri del Sarrabus, area di allerta Sard D, Flumendosa, Flumineddu, con codice giallo, criticità ordinaria per rischio idrogeologico per possibili temporali. Dalla Protezione Civile si chiede alla popolazione, nel caso in cui si dovessero verificare fenomeni temporaleschi, di restare nelle proprie abitazioni. Se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. Nonostante questa possibilità, che speriamo possa essere remota, il cielo quest'oggi si presenta prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con transito di velature dal pomeriggio che speriamo possano non essere i nuvoloni di cui all'avviso della protezione civile. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Un buongiorno a tutte le amiche e gli amici di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda quest'estate rovente per quello che riguarda la settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026. Prima di iniziare, un grosso saluto dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz, queste sono le magiche frequenze dagli studi di Muravera. Direi subito di iniziare andando a scoprire la posizione numero 10, dove ritroviamo Saif. L'album si intitola Santissimo, ci ascoltiamo in collaborazione con Bresh il brano Parlare d'amore.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E all'ottava posizione troviamo Blanco, un posto in meno per lui rispetto alla settimana scorsa. L'album si intitola Ma, e abbiamo il piacere di ascoltare il bel brano Tanto non rinasco.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 29 giugno al 5 luglio 2026. Alla settima posizione guadagna un posto Francesca Michielin. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico, Magia Bianca, e ascoltiamo il singolo apripista, Strega Comanda.

proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 6, dove c'è una sorpresa perché perde il podio, ben 4 posti Serena Brancale. Sacro, questo è il titolo del suo ultimo lavoro discografico, e anche in questo caso abbiamo avuto modo di ascoltarlo piacevolmente, il brano che ci presenta anche oggi dal titolo Fuera.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E siamo così giunti a metà classifica, dove guadagna un posto ultimo da Il giorno che aspettavo. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico per lui, che avrà un successo strepitoso come tutti i suoi precedenti album. E da questo album ci ascoltiamo Acquario.

0: Ed ora passiamo alla posizione numero 4, dove guadagna un posto Tiziano Ferro. Anche in questo caso l'album ormai da parecchi mesi in questa top 10 speciale, solo un grande e strepitoso anche il successo che sta avendo in tutti gli stadi italiani. Ci ascoltiamo in collaborazione con Shiva, Felici a metà.
1: Ho deciso di restare, che ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solto.

0: 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo il riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Saif con l'album Santissimo. Nono posto per Arisa e il suo Foto Mosse. Ottava posizione per Blanco con l'album Ma. Settimo posto per Francesca Michielin, Magia Bianca. Sesta posizione per Serena Brancale con l'album Sacro. Quinta posizione per ultimo, Il giorno che aspettavo. Quarto posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Terza posizione per Dito nella piaga con Miss Italia. Seconda posizione per Samurai J con Amatore. E alla prima posizione ritroviamo Madame. Dall'album Disincanto abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Mama non mama.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così per la terza settimana di fila troviamo la prima posizione dell'Italia Hit Parade, Madame, con l'album Disincanto. Ricordo, questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 29 giugno al 5 luglio 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati in queste magiche giornate calde, forse anche fin troppo, con la nostra musica, musica di Radio La Voce, 96.800 MHz dagli studi di Muravera. È veramente tutto, un grosso saluto salato e abbronzato da parte del nostro Mario, e altrettanto grande anche il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. Mi raccomando, buona estate 2026 a tutti voi, ciao, alla prossima!
0: Sono le 15 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Abbiamo già visto gli spot in TV.
5: Ce ne hanno parlato i giornali.
4: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
5: Il fatto è che la droga...
4: La droga è la fine di ogni inizio.
5: Ignorala.
4: È un messaggio di Radio La Voce.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Sono le 15 e 34 minuti.
6: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Informazioni,
4: informazioni,
3: news, informazione locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.
6: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 30 giugno, che apriamo con Castiadas e con la nota che il sindaco Eugenio Murgioni ha scritto alla città metropolitana di Cagliari in relazione alle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini e utenti della strada che hanno evidenziato il grave stato di degrado delle strade provinciali 18 e 19. In particolare le criticità della strada provinciale 18 nel tratto compreso tra l'incrocio di San Pietro e lo svincolo a Malocu per Costa Rei e la strada provinciale 19 nel tratto tra il ponte di San Pietro e la località centrale. Nella formale richiesta del primo cittadino castiadese è stata segnalata l'urgenza di un intervento per il ripristino del manto stradale nei punti maggiormente danneggiati. Le numerose buche presenti lungo la carreggiata costituiscono un concreto pericolo per automobilisti, motociclisti e ciclisti, soprattutto nelle ore serali e notturne quando la ridotta visibilità aumenta il rischio di incidenti. La sicurezza dei cittadini e di tutti coloro che percorrono quotidianamente queste importanti arterie viarie deve rappresentare una priorità assoluta. A seguito delle richieste avanzate sono stati avviati gli interventi di sfalcio della vegetazione lungo la strada provinciale 19. I lavori si stanno svolgendo con la professionalità e l'attenzione necessaria per restituire sicurezza, visibilità e decoro ad una delle principali strade del territorio. Per questo motivo il sindaco Murgioni ha espresso un sentito ringraziamento alla città metropolitana di Cagliari per aver dato seguito alle sollecitazioni ricevute. L'auspicio, ha sottolineato il primo cittadino castiadese, è che già dal prossimo anno tali interventi vengano programmati con maggiore anticipo, così da essere completati prima dell'avvio della stagione turistica che nel sud-est della Sardegna inizia già dal 1 maggio. Un territorio a forte vocazione turistica deve poter offrire sin dall'inizio della stagione una viabilità sicura, efficiente e adeguatamente manutenuta. Tuttavia Eugenio Murgioni ha anche segnalato la permanente criticità del ponte di San Pietro. Con l'aumento dei flussi di traffico estivi, il suo attraversamento è diventato uno dei principali punti di congestione della viabilità del sud-est, con inevitabili rallentamenti e lunghe code che penalizzano residenti, operatori economici e migliaia di turisti diretti verso le località balneari e il comune di Villa Simius. Per l'attuale stagione estiva si rende necessario adottare con la massima urgenza misure straordinarie per una migliore gestione della circolazione, così da rendere più fluido il traffico e limitare i disagi nei periodi di maggior afflusso. Parallelamente, il primo cittadino rinnova l'appello affinché venga finalmente realizzato il nuovo ponte di San Pietro, un'infrastruttura strategica attesa da anni e ormai indispensabile per garantire un collegamento moderno, sicuro e adeguato ai volumi di traffico che interessano il territorio. Con regolare atto, la città metropolitana di Cagliari ha informato tutti i comuni rientranti nell'area metropolitana e tra questi anche quelli del Sarrabus e del Gerrei di aver predisposto l'avviso pubblico relativo alle nuove modalità di richiesta dei contributi economici a sostegno del trasporto scolastico degli studenti con disabilità residenti nei territori della città metropolitana di Cagliari e frequentanti gli istituti scolastici di secondo grado o i centri di formazione professionale IEFP per la anno scolastico 2026-2027. La domanda dovrà essere presentata dalle ore 9 del 1 luglio 2026 alle ore 12 del 31 luglio 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma Primo Care, accessibile al sito istituzionale www.cittametropolitanadicagliari.it nella sezione Servizi all'utenza, dove è presente il collegamento punto alla pagina dedicata. Per l'accesso alla piattaforma online sarà necessario essere in possesso di SPID oppure di carta d'identità elettronica. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Regione Sardegna ha emesso a partire dalle ore 12 e almeno fino alle ore 18 di oggi un avviso di allerta per la zona di interesse dei centri del Sarrabus, area di allerta SARD D, Flumendosa, Flumineddu, con codice giallo, criticità ordinaria per rischio idrogeologico per possibili temporali. Dalla Protezione Civile si chiede alla popolazione, nel caso in cui si dovessero verificare fenomeni temporaleschi, di restare nelle proprie abitazioni. Se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. Nonostante questa possibilità, che speriamo possa essere remota, il cielo quest'oggi si presenta prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con transito di velature dal pomeriggio che speriamo possano non essere i nuvoloni di cui all'avviso della Protezione Civile. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
3: Informazione.
0: Informazione.
3: News. Informazione. Locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.

Perché vinca la vita, non lasciarti andare. Devi fermarti a pensare. Non dare importanza a marche, sono inutili. Cerca di pensare. Perché vinca la vita, non credere alla pubblicità. Lascia spazio alla felicità. Accettati come sei. Se non sei bello fuori, sarai bellissimo dentro. Se non hai la macchina più bella, lascia perdere, non importa. Non distruggerti bevendo, fumando oppure drogandoti per dimenticare. Tanto il fumo, l'alcol, la droga non risolvono i problemi. Perché vinca la vita. Tu non troverai mai la felicità fuori, ma dentro di te. Lascia che vinca la vita.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

passato soltanto un minuto per incontrarti per caso, un'ora per rendermi conto che tu eri diversa dagli altri. Dopo un giorno era come se ti conoscessi da anni, ma non

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

qualcuno parli, prima che tu dica è tardi, prima che continui a farmi, com'è che continuo a farmi, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene, intanto scorre la nostra sigla cantata dai Mattia Bazzar, dedicato a te, il titolo del brano che apre il nostro programma Dediche Richieste ormai da diverso tempo, da tanti anni. Va bene, siamo pronti per partire, un bel viaggio ci aspetta nel grande mondo della musica italiana internazionale dance, la musica dell'estate 2026, con tante new entry e le vostre preferenze musicali, quindi i vostri dischi preferiti, dediche, saluti, auguri, insomma questi come sempre gli ingredienti principali del nostro programma in diretta radio, ma anche in streaming, dall'app, in DAB, potete scegliere come sempre come seguirci, l'importante è stare in nostra compagnia. Va bene, siamo pronti per partire, prima però volevo salutare degli amici che seguono sempre il programma, quindi sono assidui ascoltatori del nostro appuntamento, praticamente ormai fanno parte del gruppo dei fans del programma Dediche Richieste, ma anche del sottoscritto. Un saluto grande quindi a Giorgio, Roberta, Sabrina, Giulia. Vabbè, vi dedico il primo brano in programma, che è la nuova canzone di Baby K, Tuca Macarena, allora dedicata a Giorgio, Roberta, Sabrina e Giulia.

Bene, siamo partiti amici, la nostra diretta, il nostro spazio dedicato a richieste è cominciato con Tuca Macarena e questa nuova canzone di Baby K che stiamo già ascoltando da qualche puntata. Continuiamo con la grande voce di Alex Warren, Fever Dream.

così in questo piccolo spazio dedicato alle hit internazionali abbiamo trovato anche la voce di Alex Warren, Fever Dream. Ok, siamo in diretta radio ma anche in streaming dall'app in dub, insomma come sempre potete scegliere come seguirci. Grazie intanto per essere in mia compagnia in questa nuova puntata del programma Dediche Richieste. Grazie a tutti gli amici, le amiche, piccoli e grandi ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento. Continua la musica italiana in questo caso perché ascoltiamo la voce di Elisa con Amore è.

Elisa, la nuova hit qui su Radio La Voce, il programma dedica richieste con amore. Va bene, continuiamo ancora con grande musica, grandi successi. Intanto saluto ancora tutto il pubblico presente dall'altra parte, chi ci segue dalla radio, chi invece dal web, in streaming, dall'app, in dub. Grazie a tutto il pubblico che sta seguendo la nostra diretta, il nostro live in questo ultimo giorno, praticamente l'ultima puntata del mese di giugno.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Che avevo detto che avrei rinfrescato questa parte del pomeriggio di questo 30 giugno 2026, beh, in effetti è così, promessa mantenuta. Infatti con la musica che sto mandando in onda sto rinfrescando alla grande, veramente tutti più freschi. Va bene, siamo pronti per la prossima canzone. Dopo aver ascoltato Drake, in arrivo un bel duetto formato da Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bel duetto, una bella coppietta vincente per quanto riguarda la musica italiana di quest'estate, formata da Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Prossimo brano lo voglio dedicare ad un amico, per Francesco, Summer Funk di Francesco Gabbani.

una delle hit di quest'estate, anche se la stiamo lanciando ormai da diverso tempo, Summer Funk di Francesco Gabbani qui al programma Dediche Richieste, quest'oggi con un saluto e una dedica all'amico Francesco.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

invece abbiamo fatto girare la testa ad alcuni dei nostri ascoltatori, magari a tutti, chissà. Va bene, abbiamo fatto divertire un po' il nostro pubblico con La testa gira, il grande hit, il grande successo di Fred De Palma, Anita e Mischilla. Ancora un saluto a tutto il pubblico presente all'altra parte, grazie ancora per essere in mia compagnia dalla radio del 96.8. Ah, ci sono amici che ci seguono anche in streaming, dall'app, in dub, grazie, quindi vanno salutate anche quella parte del pubblico che ci segue da quelle parti, quindi grazie di cuore da parte mia, ancora buon pomeriggio in quest'ultima puntata del mese di giugno per quanto riguarda lo spazio dediche richieste, Gianni, in vostra compagnia. Va bene, si continua con il prossimo disco che ci porta dritti nello spazio dedicato al ritmo, alla dance e a voi, discotecomani all'ascolto dei 96.8.

0: appena abbiamo lanciato anche questo bella disco Funky Baya, dedicato con un saluto grande all'amico Matteo. Va bene, continuiamo con questa new entry che sto lanciando da qualche puntata, il grande Gabri Ponte insieme a Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

tutto da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Disco estate 2026 anche per Irama Cabana, questo è il titolo di questo nuovo successo che stiamo ascoltando da diverse puntate ormai, oggi uno dei vostri dischi richiesta. Va bene, continuiamo con un po' di rum e ovviamente cioccolata, questo è il titolo d'Elia, Fiat 131, queste sono le voci che andiamo ad ascoltare con questo brano dal titolo Rum e cioccolata.

0: rum e cioccolata,
1: la primavera.
0: Un bel gelato al gusto della cioccolata, magari adesso chissà arriva. Vabbè, scherziamo naturalmente. Delia, abbiamo ascoltato la sua voce, ma abbiamo ascoltato anche la voce di Fiat 131, un tempo una macchina, credo che non esista più. Ora c'è una voce, un artista, si chiama così, che abbiamo ascoltato in questo brano, appunto, Rum e cioccolata. Continuiamo con la prossima, che ne dite? Vediamo un po' di che si tratta. Sexy for me, Jason Derulo.
2: Love to say it. Jason.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

tu cosa fai questa sera? Io ancora non lo so, comunque questo era il titolo del nuovo singolo di Noemi che ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta. Abbiamo ancora spazio per ricevere messaggini, sms, whatsapp, il numero che vi ricordo 34612 72406. Businessman, il nuovo di Dito nella Piaga.

subito nella piaga la nuova canzone, il nuovo singolo Businessman, nell'ultima parte della nostra diretta, ultimi lanci, siamo quasi alla fine della puntata, abbiamo ancora spazio per ricevere i messaggi di WhatsApp al numero che vi ricordo 34 6 12 72 406.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Flamenco Paranoia, il titolo della nuova hit, del nuovo successo di Samurai J dopo quello targato Sanremo 2026. Va bene, continuiamo con la musica, voce ancora italiana con Gaia, ci ascoltiamo Bossa Nostra.

questo è il ritmo di questa bossa nostra, il titolo di questa canzone di Gaia che ci sta accompagnando ormai da diverse settimane, oggi uno dei vostri dischi richiesta. Va bene, continuiamo con Dai Dai, Shakira, Burna Boy.

Siamo quasi alla fine di questa puntata, amici, ultimi lanci. Abbiamo dato spazio anche a quest'altro disco richiesta di oggi, Dai Dai, Shakira, Burna Boy. Devo accontentare anche un amico che ci fa tornare indietro nel tempo, perché ci ha richiesto un vecchio successo, targato anni 80, I Like Chopin di Gazebo.

tempi quelli in cui fu lanciato questo disco, questo grande successo di Gazebo, e dai Chopin, oggi richiesto da un amico ascoltatore. Tra l'altro artista internazionale Gazebo, che si esibì anche a Muravera in Piazza Europa, no, qualcuno forse lo ricorda, io sì. Torniamo ai giorni nostri, musica targata estate 2026.

La nuova bella canzone dei Gemelli Diversi, un nuovo singolo che stiamo ascoltando da qualche puntata ormai, un altro dei vostri dischi richiesta quest'oggi, praticamente questa è l'ultima, quindi con questa puntata salutiamo anche il mese di giugno, poi ci ritroveremo a luglio, col bene che ti voglio. Con te non finirà, no, vabbè, adesso non è che mi metto a cantare quella canzone lì, magari domani la mandiamo in onda, chi lo sa. Comunque andiamo ad ascoltare la prossima canzone dopo Gemelli Diversi, in arrivo Harry Styles.

Ok, abbiamo ascoltato anche questo nuovo disco di Harry Styles. C'è un altro brano che è appena arrivato, il disco richiesto ovviamente, il messaggino WhatsApp. Intanto saluto Silvana che dedica questo brano dello Stato Sociale Una Vita in Vacanza a Cristina ovviamente, Cristina che è protagonista di queste dediche da parte di Silvana, poi a Stefania. Un saluto quindi a Stefania, a Cristina e a Silvana che dedica la canzone dello Stato Sociale Una Vita in Vacanza. Eccola qui in arrivo.

grande hit dello Stato Sociale, Una vita in vacanza, che fu presentata qualche anno fa al Festival di Sanremo. Penultimo brano in programma è un brano abbinato alla dedica che ci è stata inviata poco fa con il messaggino WhatsApp al 34 612 72 406, da Silvana, dedicata a Cristina e Stefania. Un saluto ancora alle protagoniste di questa dedica. Alla prossima, noi, io e tutto il gruppo d'ascolto ovviamente, vi diamo appuntamento alla prossima, 17.05, si parte per un nuovo viaggio musicale. Insieme a voi ovviamente, spero ci siate tutti quanti e anche qualcuno in più. Va bene, vi lascio con Ilari Duff.

0: Sono le 18 e 39 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: cual, per questo sono venuto a vederti, ti benedico, Signore, ed il tuo amore, e a te levo le mani, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Nella nostra Eucaristia oggi vogliamo ricordare in modo particolare e presentarlo al Signore della vita e dell'amore, nostro fratello Angelino. Stavo pensando oggi, è già passato un mese, veloce, sembra ieri, lo presentiamo al Signore, offriamo la nostra amicizia, il nostro affetto, proprio in suffragio, che crediamo nel Signore della vita, perché lo accolga tra le sue braccia e gli dia quel posto che ha preparato per coloro che lo amano e lo hanno amato. Perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Amos. Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto salire dall'Egitto. Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le stirpi della terra, perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Camminano forse due uomini insieme senza essersi messi d'accordo? Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana e non ha preso nulla? Si precipita forse un uccello a terra in una trappola senza che vi sia un'esca? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualche cosa? Risuona forse il corno nella città senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città una sventura che non sia causata dal Signore? In verità il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Allora, ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Vi ho travolti come due aveva travolto Sodoma e Gomorra. Eravate come un pizzone strappato da un incendio, ma non siete ritornati a me, oracolo del Signore. Perciò ti tratterò così, Israele, perché questo devo fare di te. Preparati all'incontro con il tuo Dio, o Israele. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
2: Guidami, Signore, nella tua giustizia. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Tu non sei un Dio che gode del male. Non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Tu hai in odio tutti i malfattori. Tu distruggi chi dice menzogne, sanguinari e ingannatori. Il Signore li detesta. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Io invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo, nel tuo timore. Guidami, Signore, nella tua giustizia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono, ed ecco avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Con la parola del Signore anche oggi ci aiuta a rinnovare la nostra fede nel Signore. Proprio in questo periodo la parola, in un modo o nell'altro, sempre ci esorta ad avere lo sguardo, il cuore nel Signore, rinnovare la nostra fiducia in Lui. Anche la parola di oggi, in modi diversi, è la prima lettura, e anche il Vangelo in particolare, ci invitano a questo, no? Invita i discepoli, ma invita anche noi. Ecco, la prima lettura che abbiamo ascoltato del profeta Amos era uno dei profeti che Dio aveva scelto per esortare il popolo a convertirsi. Dio, sappiamo che nella storia della salvezza, ha fatto una scelta. Ha scelto il popolo di Israele tra tutti i popoli come il popolo eletto, perché nel popolo e attraverso il popolo di Israele il Signore voleva realizzare il progetto di salvezza per tutta l'umanità. Quindi aveva un'attenzione molto speciale col popolo di Israele, tanto da chiamare i profeti, i patriarchi, fare alleanza col popolo, garantendo la sua presenza e anche la crescita e lo splendore per il popolo di Israele. Purtroppo, per la fragilità umana, il popolo si allontana da Dio, prende altre strade, sceglie altri punti di riferimento, altri dei, e il Signore, nonostante soffra, uso questo linguaggio per capire quanto il Signore ci ama e ha amato il suo popolo, il Signore non si arrende e nella storia manda i profeti per aiutare il popolo a convertirsi, a prendere coscienza dello sbaglio. E abbiamo ascoltato questa parola di Amos, che usa parole molto forti, dirette, anche di, se volete, di rimprovero, perché quando il Signore ama una persona, un popolo, a quella persona amata chiede molto, perché è una responsabilità. Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, riguardo a tutta la stirpe. Soltanto voi ho conosciuto fra tutte le stirpi della terra. Perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Perché il Signore ha amato tanto il popolo, prima che il popolo è infedele, il Signore ha rinnovato l'alleanza, la benedizione, eppure il popolo non ha ascoltato la voce di Dio. E il Signore chiederà conto al popolo di Israele. È straordinario il Signore come amore. Può sembrare un giudice che mette a posto le cose, ma Dio è misericordioso. Prima di intervenire, il Signore sempre manda qualcuno a preparare il popolo. No? Dio ha mandato i profeti perché si convertano, perché tornino a Lui, perché si ravvedano dalle opere cattive. E qui c'è tutto un esempio, no? La comparazione che Amos usa con delle immagini per evidenziare che è importante convertirsi, ascoltare il Signore, ascoltare quelle situazioni che uno vive, perché Dio ci parla. A volte anche noi siamo distratti, forse, no? Io penso per me, no? Ma in generale, no? Dio ci parla, Dio si manifesta attraverso le persone, attraverso le situazioni. Noi a volte siamo distratti, o meglio, ci giustifichiamo dando ragione che quello che faccio va bene.
Ma se quella situazione Dio ti sta parlando, Dio cosa ti sta chiedendo? Quella persona che Dio ti ha fatto incontrare, che tu hai incontrato e che questiona il tuo atteggiamento, non sarà che Dio ci sta parlando? Amos sta dicendo questo al popolo di Israele: sta attento, popolo di Israele, che Dio ti ama, Dio vuole, ti vuole bene, però tu dopo ti incontrerai con Dio e dovrai rendere conto di tutto l'amore che ti ha dato e che tu hai sperperato, hai buttato per aria, no? Quindi è una parola, se volete, anche di consolazione, che ci aiuta a dire: sto attento, no? Che il Signore mi ama, ci ama, per accompagnarci nel nostro cammino verso di Lui. E il Vangelo credo che dia luce a tutto questo. È un'esperienza che Matteo racconta di Gesù con i discepoli, no? È un fatto che avviene dove, qui sono pochi versetti, non so, quattro versetti, ci dice tutto uno stato d'animo, un'esperienza che i discepoli vivono con Gesù sulla barca, e Gesù li rimprovera, la barca sta affondando. E giustamente, ma credo che ciascuno di noi avrebbe avuto paura, no? Avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde. Io mi sarei spaventato. E Gesù dormiva. Cioè, vuoi che non ti svegli? Vuoi che non ti dico, cioè, datti una mano, no? Qui c'è da remare, da buttare fuori l'acqua dalla barca. Gesù si sveglia. Perché avete paura, gente di poca fede? È sorprendente, no? Io ho detto, ma perché Gesù dice questo? E sono andato a prendere il capitolo 8 di San Matteo per capire perché. E è successo tante cose prima, l'abbiamo letto in questi giorni scorsi il Vangelo, no? Mentre Gesù va verso Gerusalemme, vi ricordate, guarisce un lebbroso. Gesù, se vuoi puoi guarirmi. Gesù lo tocca e lo guarisce. Poi Gesù arriva a Cafarnao, entra in casa di Pietro, la suocera sta male e Gesù la guarisce e la suocera si mette a servirli. E tanti ammalati vengono da Gesù e vengono guariti. Quindi Gesù sta manifestando la sua potenza, la sua forza, l'amore che lui ha per le persone fragili, deboli, che sono in difficoltà. E in questo cammino poi Gesù ha incontrato il centurione che lo supplica di guarire il suo servo e Gesù lo guarisce. Il centurione dice: Signore, io non sono degno che venga a casa mia, di una parola. Un centurione era romano, non era israelita, non era giudeo, eppure crede che Gesù può fare molto e Gesù lo guarisce, guarisce il servo. No, Gesù ha manifestato, dopo tutti questi fatti, Gesù si mette in barca con i discepoli, e qua c'è questo fatto. Per questo Gesù dice ai discepoli: come avete visto le opere che ho fatto, come sono intervenuto, come mio padre mi ha aiutato e abbiamo operato cose straordinarie, e non avete ancora fede? Avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde. I discepoli lo svegliarono e gli disse: salvaci Signore, siamo perduti. E gli disse: perché avete paura, gente di poca fede? Si alzò, minacciò i venti e il mare, ci fu grande bonaccia. E Gesù ci chiede la fede, ha chiesto ai discepoli, lo chiede anche a noi, no? Di avere fede anche nei momenti in cui la barca della nostra vita sta affondando. Anche quando la barca della nostra vita viene scossa da bufere, da tempeste, da venti avversi che ci scuotono, che ci mettono a rischio, che non ci capiamo più niente, che nasce in noi la paura di sentirci soli, la cosa importante è che nella barca della nostra vita ci sia Gesù, anche se dorme, anche se sta in silenzio, anche se apparentemente non gli interessa, lui c'è. Purtroppo nella barca della nostra vita molte volte non c'è Gesù. Ci arrangiamo da soli, no? Come il popolo di Israele, no? Mi arrangio io, non ho bisogno del Signore. No, la cosa importante è avere Gesù in barca, sempre, anche se lui riposa, anche se lui sta in silenzio, perché so che al momento opportuno
il Signore interviene e calma le acque. Ma per vivere questa esperienza bisogna avere fede. Bisogna davvero credere che il Signore è la mia forza, è la mia salvezza, è colui che mi accompagna, è Lui il timoniere della barca della mia vita e mi porta a porto sicuro. No? Ecco, vogliamo oggi rinnovare la nostra fede, chiedere a Gesù, Gesù fa che vieni sempre nella mia barca, stai sempre nella mia vita. Ecco, oggi ricordiamo Angelino, Io l'ho conosciuto in modo particolare in questi ultimi anni, andando a trovarlo, portando l'Eucaristia in famiglia, e quello che sempre mi ha colpito di Angelino è stata la sua serenità e la sua fede. La sua fede, no? Ogni volta che andavo via me ne andavo più sereno, perché lui mi trasmetteva fede, no? Fede nel Signore, anche se a volte non stava proprio bene, non aveva tante forze, però la fede in Gesù e in Gesù Eucaristia e nella preghiera è stata la sua forza, no? Credo che sia stata la cosa che lo ha sostenuto durante tutta la malattia e questa scoperta straordinaria dell'amore del Signore, no? E oggi mentre pregavo la parola ho detto, guarda, questa parola proprio oggi che ricordiamo Angelino, no? Anche lui ha avuto la sua tempesta, la barca, agitazione, però Gesù è sempre stato con lui, no? Con lui, con Margherita, con la famiglia, e li ha condotti, no? Li ha portati avanti, li ha accompagnati. E credo che sia facile pregare, ringraziare Dio, no, per la fede, perché ci dà anche gli esempi il Signore per confermarci che è così, no? Che davvero, anche se Gesù sta in silenzio, è in barca e dorme, no? Sembra che stia dormendo, ma è lì, no? Lui ci accompagna sempre, perché ci dice che non ci abbandona mai, ma gli siamo importanti per Lui e preziosi ai Suoi occhi. Per questo vogliamo così, continuare a pregare insieme, offrire, oggi ricordare Angelino in modo particolare, gli dà occasione per rinnovare la nostra fede, anche avere il coraggio di gridargli al Signore, Signore, salva, ci siamo perduti, non ho molta fede, però Lui è lì. La cosa importante è questa, averlo in barca, no? Anche se a volte sta in silenzio, lascia che noi ci agitiamo e ci arrebattiamo, ma Lui è lì. E questo ci aiuta anche ad avere quella forza per andare avanti, per sostenerci, no? Così continuiamo a pregare il Signore che continui a sostenerci, ad accompagnarci e a dare luce e forza al nostro cammino.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Signore.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore.

alto nei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Angelino, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la pace. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donali unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me e per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla cena, ma di soltanto una parola, io sarò.

Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Solo ricordo che giovedì la messa non è qui in parrocchia, ma nella chiesa nuova. Mese di luglio-agosto, martedì e giovedì celebriamo lì alle 19. Ecco un altro avviso che voglio dare, così lo preghiamo anche insieme. Per sabato avevamo programmato celebrare una messa di ringraziamento per i 60 anni di sacerdozio di Don Emilio. Il giorno preciso è il venerdì 3, però con lui avevamo visto di celebrare sabato. Purtroppo non sta bene di salute, allora dobbiamo rimandare a una data dove migliora. Io ho sentito questa mattina, siamo sentiti, e così deve riposare, quindi non è niente di grave, però c'ha la sua età, quindi bisogna pregare che sia è forte, non è più forte di me. No, quindi sta soffrendo perché mi ha detto anche di dirvelo, c'è il fuoco di Sant'Antonio, ci siamo, quindi chi l'ha sofferto sa cos'è, no? Quindi lo sta soffrendo, quindi gli ho detto noi ti ricordiamo nella preghiera, lui prega per noi, ha detto c'ho tempo per pregare, lo so, lo ricordiamo perché presto si recupera, appena lui sta meglio, con lui vediamo poi come. Vogliamo rendere grazie al Signore. Tanto questa settimana preghiamo lo stesso per Lui, ringraziando per il suo sacerdozio, per il momento celebrativo insieme a Don Emilio, lo vivremo quando si migliora, insomma. Quindi lo ricordiamo insieme. Ha dispiaciuto, perché ha detto dispiaciuto, devi guarire, gli ho detto, non è che devi dispiacere. Ti aspettiamo, no? Quindi lo ricordiamo insieme. Invochiamo la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Oh,

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tua voce, il tuo respiro, fa che io possa rifugiarmi dentro te.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ragazzo, sorriso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso. Casa di silenzi, vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare. Casa che io

Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. Lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

sguardi. Mi piace ancora sì come mi guardi. Ero quello stronzo ma ti prego non allontanarti. E adesso il mondo che ce ne frega degli altri, con i nostri bassi e alti. E quelle volte che siamo distanti, quelle volte tra bestemmie e urla, poi tra baci e abbracci, ma adesso tra

verde, tuo padre invece niente, neanche che fumavi le sigarette, era vecchia maniera, un mulo, ma sente tu, sei sempre stato esagerato, nel parti, nel farti, nel far sì che ti amassero tutti quanti, scommetto che fa ancora il guapo, in fondo siamo sempre stati due giocatori d'azzardo.

sempre, Nico, sicuro ce l'hai presente. Avevi preso una cifra da un incidente, una sfiga ma conveniente, la milcia tanto non serve. Ti ricordi il Robinson, tutti i giorni sempre quei discorsi complicati, tipo io che scordo.

0: Sono le 23 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

as if we're gonna make it.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

siate qui. Ogni volta che non so

continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità.

bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto, sempre prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: È mezzanotte e 30 minuti.

mia storia la so solo io, insieme a chi mi ha amata davvero e chi insieme a me ha preparato una valigia e mi ha guardata dicendo tu corri, non sentirti sola.

0: musique.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: È l'una.
1: Qualcuno è già partito e andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia. Qualcuno si è sentito male per i troppi vizi. Qualcuno ha perso.

0: È 1:31.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: On air with Ryan Seacrest, world premiere.